0: due con l'amore e esattezza e verità. Zitto zitto, piano piano delle due con l'amore e esattezza e verità. Esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono. Sottovoce, confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

0: signora Tezza in tavola, signora Tezza in tavola, che sto qui, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva ancora

0: guardi!
1: Mi guardi e par che palpiti!
0: Ma non faccio né stato, e dati se l'individuo! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Voi ballare molto

0: guardi stare sognando frangiardini, frangiardini, frangiardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, torcheggiando, torcheggiando, torcheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Coppi, coppi, sotto terra.
1: Morti, morti, sotto terra.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Piano, piano, poco, poco.
0: Noti, sì, che

già è anche che sia quello, comicando in un cantone e cavandosi il cappello, incominci, sia un barone, alla Piazza Reale, potrebbe memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

0: Mi rivolgo a mezzo setta, tutto due tutto un guenti, mi si schiena la scuffietta, presumire i complimenti. E baroncino, e baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
1: E già mi scende, senza argento parla ai sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolare. Io galante

sera, suona appena il campanello. Chi mi vede a letto intorno, supplichevole un drappello che la cerca protezione, quella corda vuole ragione, chi vorrebbe un impiccio, che una cattedra è un ciuccio, di una cattedra è di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato,

Basta, non portate, terminate, bene, andate, non portate, basta, in carità, ferrerò, sciaccate un altro, importuni, seccatori, fuori, via da me, fuori, via da me.

segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolar, strasecolar, vi farà strasecolar, strasecolar. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui beatificato. Ogni sillaba a contar, senza manco, trarre fiato.

0: Sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala, 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne vado.

0: Contandini il cameriere, rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto.
0: Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente.
1: La battirò,
0: lei partirà,
1: sono un barone.
0: Pronto il bastone,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Lo partirò, lo partirò,
0: le partirà, le partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto il bastone, le partirà.
1: Pronto il bastone, lei partirà,
0: le partirà,
1: le partirà,
0: le partirà,
1: le partirà. Lo partirò, lo partirò, lo partirò, lo partirò. Per la città, per la città, per la città.

questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nuovo avvisto.

Quello che mi ha detto, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce, chi mi nasce

0: Quello te l'avrò.
1: Quello sto facendo. Questo schiaffo non lo prende.
0: Quello prende.
1: Chi mi minaccia?
0: Chi minaccia? Chi minaccia?
1: Quello prende.
0: Quello prende.
1: Chi minaccia?
0: Chi minaccia?
1: Questo schiaffo non lo prende.
0: Va bene, faccia bene. Va bene, faccia bene. Sì, Renato, faccia bene. Quello prende.
1: Chi ha portato il mio?